Vediamo se ci vi interessa il tappo da me. Vieni che rivolto sul vostro. Sentiamo la tua vittoria. We all rock you now. ACDC, in Jim Brown.

Radio Roma Italia, studio da formazione Yeti. Aristenci di Chuek. Yeti. Aristenci di Chuek.